C'è extra musica ancora zero quando a padocone padocco a prudani trimo cirongba African dance cirongba c'è goma zerumba tenda.

0: Tiriko dekesa chirongwa ichi ya purtenoi Tenda kotora ferrigola
1: Whatever.